Ucraina se come sa mine a parasse. A na se ha ala la muerto tentaron se se mi me. Pura hei porame a paga jamma o mandaba e cuer.